0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
0: Radio Dance Floor.

0: Florida.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Back to the 90s. Dance Floor.
4: Check this out.
3: The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

It's time

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
0: Dance Floor.
3: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
4: Checo, you ready?
5: Nicola.
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
6: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
8: di noi, nemmeno una.
7: Da capo. Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90. Welcome everybody, staremo insieme un'oretta anche questa volta per fare cosa? Mandarvi Ermeglio di Ermeglio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra, ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso.
9: Dennis Jack, cosa sto dicendo?
10: Pizza bomba, troppi cioccolatini,
7: Ma anche il fatto che sto bevendo acqua e basta, ormai gli alcolici non li tocco neanche più, vedi che sono tutto...
9: Tranne nell'ultimo live Master Jack 90.
7: Salvo nell'ultimo live di Master Jack 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Varsheiden, mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: e in giudico mie boche puttananze, mi stai bevendo da quando è risorse di Germania. Vabbè, avevo dimenticato sta roba di tre boccali prima di cominciare così tanto per...
10: Benvenuti!
7: Cominciamo subito, dall'altra parte c'è Dennis Jack, che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera, ha bevuto quello e si è confuso fra boccale e maschera.
11: Faccia di culo!
7: Cominciamo subito con gli FBI Project e questo è Rich in Paradise, senza Varsteiner.

0: con Show Me Love. Che tu poi dici, cosa fai? Cosa dici? Cosa dici, Dennis J? Cosa dici? Show Me Love. No, che poi uno pensa, cosa pensa? Cosa pensa? Che sei una figura pazzesca, libera. No, aveva due figli. Aspetta, no, Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva, lasciando un bimbo qua, un bimbo là. Io gatto, Show Me con la tête.
1: No. Giugio,
0: vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notata dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto sette figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: Non è vero!
0: Bevi un po' di Val Steiner che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

Visto che abbiamo più volte analizzato il testo di questa canzone qua, no? E la domanda è sempre la stessa. Cosa vorrà dire tipo sucking das canto? Allora, c'è uno che scrive canto che si fa ciuccio. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra. Scriveteci sulla nostra fanpage Mastercheck 90, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando. Adesso arrivano gli Inner City e quindi facciamo una roba figa, perché questi qua facciamo le robe fighe. Questa è Do You Love What You Feel dall'89. What You Feel, come lo vedete.

0: Smiling People con... bella qua, bravo. Ti sei anche tolto la maschera per sta cagata? Bravo, complimenti. Parliamo di Smiling People? No, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002. Oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
1: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie...
0: No, bella per gli altri.
1: Contraddici.
0: Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza... cioè è messa sul MILF decotto, ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna. Vabbè. Poi c'è Alton Natei, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane.
1: No, che era giovane non si dice.
0: Nel senso che è nata giovane, poi c'è stata.
1: È nata giovane. Una mia amica è nata vecchia.
0: È nata vecchia con l'amica.
1: Non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare. No, ma intervieni. Col passare degli anni, poi dopo, cosa è successo? No, ma la fammi parlare!
1: Sì, ma la domanda è.
0: Che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson?

0: Shine on me, praise cats. Poveri gatti, compreso il mio. Che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però, Sì, l'ho portato oggi, la cazzo del. Perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque, mi è capitato il gancio per il titolo. Praise cats, shine on me, miau! Dal 2002, dal 2001, scusate, perché ho detto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Le catarotte.
0: Praise Cats con Shine On Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto. Il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got The Love. Arriva il momento del remix today.
2: Masterchef 90.

0: Antoine Clamaran, non esattamente fra i miei producer preferiti. Oggi è un programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia. Dal nostro Dennis Jack, se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto. Ma l'ho confuso! Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché i Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa al ketchup. Ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torneremo a fare molto con quelle robe che caratterizzano puntualmente il nostro rientro per la seconda parte. Una roba non è proprio dance, non è neanche da un tempo, ne via di mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, eh? Torniamo con CNC Music Factory, Everybody Dance Now! No, trano molto, state qua!
1: Masterchef 90! Masterchef! Con Cecco Corbace e Daniels Jack!
2: Come back soon!
1: Dance Floor!
3: Back to the 90s!
4: La radio ufficiale degli anni 90!
5: Ciao a tutti, sono Kim Lucas e you're listening to Radio Dance Floor.
6: Ma qui è un anno che io vado avanti con sti battoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io! Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
7: Uè Franco, cos'è che stai facendo?
6: Uè Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
7: Guarda Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound. Uè Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
8: Sì Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
7: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
8: Oh Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
6: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh.
9: Crazy 90s is crazy.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniels

0: tornati su Masterchef 90 con Cecco Corvace, Dennis Jack e soprattutto tornati con CNC Music Factory. Yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, perché? Non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto la colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni. In ordine, solo per citarne alcuni.
2: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jared, Old School, ma soprattutto Chick Little.
3: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare? Minchia, raga, non mangerò più il McChicken per una vita adesso. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
4: Andiamo.

0: featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, che sono bello anch'io. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga, solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi, negli studi della Time, fu dato in mano a Talisa cosa? Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana di Masterchef 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, li abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yablacap,
0: primo singolo di Yusura, vincitore dei vari dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci, questa è la roba nuova, è un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché è così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi questi milord della musica dance del periodo fuck, posto toilet paper, fuck, pussy, lick the pussy, yeah, fuck, kiss my ass. Gula l'ho aggiunto io. The Outer Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix.

0: 4 canzoni del testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, vero? Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha insegnato tutte e due. Comunque era un periodo in cui Molella faceva veramente il culo ai passeri.
2: Il passero.
0: Mi sono immaginato Molella che si incula i passeri. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col passero.
0: Va bene! E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4-5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una frank... No, non... No! Ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di Jack in questo momento. Sei tranquilla, sei tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino che schifo. Vabbè dai, sì ok bello, altrimenti poi mi scatta la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare, per ciò che ci riguarda è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Daniel's Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao!
2: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We will be back.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:01.
3: Dance floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Rizzo e Valdarno verso Firenze. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capo di Chino e Viale Maddalena in direzione Pozzuoli. Sul versante adriatico, lavori in corso sono la causa della coda di un chilometro sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

0: This is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: colore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1993.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. How do you wanna sound?
3: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Traffico intenso e alcuni disagi per incidenti sulle principali autostrade. Partiamo dalla A4 Milano-Venezia. In direzione Milano si registrano code per incidente tra Dalmine e Bergamo, oltre a rallentamenti per traffico intenso tra Agrate e Pero. Spostandoci sulla A9 Milano-Chiasso, il traffico è in coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per le operazioni doganali verso la Svizzera. Mentre sulla A8 Milano-Varese troviamo code tra Busto Arsizio e Milano Nord, e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa per traffico intenso verso Milano. E altre code anche tra Busto Arsizio e Gallarate per lavori e in direzione Varese. Sulla costa ligure della 12 Genova Rosignano si viaggia a rilento tra il bivio per la Serravalle e Genova Est per la presenza di un mezzo in panne verso Livorno. Scendendo lungo la 1 Firenze Roma segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta sulla carreggiata nord. Sul versante adriatico lavori in corso sono la causa delle code di un chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Letizia Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Dance Floor.
6: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.

0: Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.
1: Dance floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle

0: meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione regionale.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: dance floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Mic check, 1, 2. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
14: Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, per traffico intenso sulla A22 del Brennero segnaliamo code di mezzi pesanti tra Bolzano Nord e Bressanone direzione confine di Stato. Code per incidente invece sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Montecchio e Verona Est direzione Milano. Ma attenzione anche in carreggiata opposta, quindi verso Venezia tra Peschiera e lo svincolo per l'auto Brennero. Anche qui si procede in colonnati per incidente. Andiamo ora in Liguria dove troviamo code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Orco Feglino direzione Genova. Nell'area di Genova è chiusa al traffico l'autostrada A7, la Milano-Genova tra Bolzaneto e il bivio per l'autostrada A12 verso Genova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve quindi uscire a Genova-Bolzaneto dove si è formata una coda di 1 chilometro e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. A chi proviene da Milano e dal nord consigliamo comunque di percorrere l'autostrada A26 dei Trafori. Ci spostiamo in Abruzzo per segnalare code sulla A14 Adriatica, code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto direzione Ancona. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. Nell'area di Genova è chiusa al traffico l'autostrada A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Livorno verso Genova a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 128 e 700. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova-Bolzaneto dove si è formata coda di 1 km e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Ci spostiamo sul versante adriatico, ci sono 2 km di coda sulla 14 tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni, verso Ancona per un altro cantiere, un altro chilometro di coda tra fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Scendendo verso l'Abruzzo, sempre in direzione Ancona, segnalati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e altri 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Ancora sull'autostrada adriatica, sempre per lavori in corso, abbiamo 1 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Sulla 24 Roma Teramo è chiusa l'uscita di Valvomano per chi proviene da Teramo per lavori fino alle 18 di domani pomeriggio. In Sicilia sospesa la circolazione dei treni sulla linea Palermo-Agrigento per accertamenti sulla linea tra Aragona e Agrigento. Attivo servizio bus sostitutivo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: La Zulu.
1: La Zulu.
0: La Zulu.
1: La Zulu.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Check this out.
16: Yeah, Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
17: Let's go.
18: Daniel's Check presents
19: Retape.

0: I want to welcome you to Scatman's world.
1: Retape.
2: Mixtape. Come back soon.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 e un minuto.
3: Dance floor.
6: Checo, you're ready?
7: Nicola.
3: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
3: 90,
8: l'enciclopedia della dance.
9: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
10: di noi, nemmeno una nuvola.
9: Da capo. Eccoci qua, comincia un altro Mastercheck 90. Welcome everybody, staremo insieme un'oretta anche questa volta per fare cosa? Mandarvi Ermelio di Ermelio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra, ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso.
8: Dennis Jack, cosa sto dicendo?
11: Pizza bomba, troppi cioccolatini,
9: Ma anche il fatto che sto bevendo acqua e basta, ormai gli alcolici non li tocco neanche più, vedi che sono tutto... Salvo nell'ultimo live di Masterchef 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Warsteiner, mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: e in giudico mie poche puttananze, mi stai bevendo tutte quando il risorse di Germania. Vabbè, avevo dimenticato sta roba dei tre boccali prima di cominciare così tanto per...
11: Benvenuti!
9: Cominciamo subito, dall'altra parte c'è Dennis Jack, che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera, ha bevuto quello e si è confuso fra boccale e maschera.
12: Faccia di culo!
9: Cominciamo subito con gli FBI Project e questo è Rich in Paradise, senza Warsteiner.

0: con Show Me Love, che tu poi dici cosa fai, cosa dici, cosa dici Dennis J, cosa dici Show Me Love, no, che poi uno pensa, cosa pensa, cosa pensa, che sei una figona pazzesca, libera, no, aveva due figli, aspetta, no, Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva lasciando un bimbo qua, un bimbo là, io gatto, Show Me con la tête.
1: No. Bebè.
0: Vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notata dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto 7 figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: È vero!
0: Bevi un po' di Van Styler che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

0: Smiling People con... bella, bravo. Ti sei anche tolto la maschera per sta cagata? Bravo, complimenti. Parliamo di Smiling People? No, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002. Oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
1: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie...
0: No, bella per gli altri.
1: Contraddice.
0: Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza... cioè è messa sul MILF decotto, ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna. Vabbè. Poi c'è Alton Tay, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane, man mano che era giovane.
1: No, che era giovane non significa.
0: Nel senso che è nata giovane, poi c'è stata.
1: Una mia amica è nata vecchia.
0: È nata vecchia con l'amica.
1: Non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare. No, no, ma intervieni. Col passare degli anni, poi dopo, cosa è successo? No, no, ma fammi parlare!
1: Sì, ma la domanda è.
0: Che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson?

0: Cats, shine on me, praise cats. Poveri gatti, compreso il mio. Che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però,
1: Perché?
0: Sì, l'ho portato oggi, ragazzo del. No. Perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque, mi è capitato il gancio per il titolo. Praise cats, shine on me, miau! Dal 2001, scusate, perché ho letto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Hai le catarotte.
0: Le cataratte rotte.
1: Le catarotte.
0: Le catarotte. Praise Cats con Shine On Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto. Il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got The Love. Arriva il momento del remix today.
2: Masterchef 90 present

0: sicuramente fra i miei producer preferiti. Oggi è un programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia, dal nostro Dennis Jack. Se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto, ma l'ho confuso. Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa al ketchup. Master Chef. Ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torneremo a fare molto con quelle robe che caratterizzano puntualmente il nostro rientro per la seconda parte. Una roba non è proprio dance, non è neanche da un tempo, ne via di mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, Torniamo con CNC Music Factory. Everybody dance now! No, trano molto, state qua.
1: Master Check 90.
2: Master Check
1: con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon.
3: You know what it is?
2: Radio Dance Club.
4: Back to the 90s.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati nella zona di Genova, chiusa la A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e svincolo A12 verso Genova, per ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova-Bolzaneto, dove si è formata una coda di 5 km, e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, file ma per traffico e lavori tra Finale Ligure e Spotorno e tra Albisole e Varazze. Tutto direzione Genova. Sulla 9 Milano Como Chiasso, file tra Como Nord e il Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla A1 Bologna Firenze, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sulla 14 Adriatica un incidente sta provocando una coda di 3 km tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, e sempre in direzione di Pescara rallentamenti per lavori tra Pedaggio e Grotta a Mare e tra Val di Sangro e Lanciano. Sulla A24 Roma Teramo ricordiamo che l'uscita di Val Vomano, per chi proviene da Teramo per lavori, è chiusa fino alle 18 di domani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
4: Master Check
1: 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: tornati su MasterCheck 90 con Cecco Corvascio e Dennis Jack, e soprattutto tornati con CNC Music Factory, yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, perché? Non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto la colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni. In ordine, solo per citarne alcuni, Gidarne.
2: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jarhead, Old School, ma soprattutto Chicken Little.
3: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare? Minchia, ragazzi, non mangerò più il McChicken per una vita adesso. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
4: Andiamo.

0: featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, minchia, sono bello anch'io. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi negli studi della Time fu dato in mano a Talisa cosa? Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana e Mastercheck 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, li abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yablacap!
0: Primo singolo di Yusura, vincitore dei vari dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci, questa è la roba nuova, è un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché è così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi questi milord della musica dance del periodo fuck, pass the toilet paper, fuck, pussy, lick the pussy, yeah, fuck, kiss my ass, gula, la gula l'ho aggiunto io. The Outer Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix.

0: Era Monella con Change dal 94, canzone dal testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, vero? Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha insegnato tutti e due. Comunque era un periodo in cui Monella faceva veramente il culo ai passeri.
2: Il passero.
0: Mi sono immaginato Monella che si incula i passi. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col passero.
0: Va bene. E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende, in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4-5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una frank... No, non... No. Ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di David Jack in questo momento. 90. Stai tranquilla, stai tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino, che schifo. Vabbè, dai, sì, ok, bello, altrimenti poi mi scatta la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare, per ciò che ci riguarda è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Daniel's Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao!
2: MasterCheck 90. Con Checco Corbasce e Daniel's Jack.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

Il primo giro e quello che fino a un secondo fa sembrava solo rumore di fondo prende il centro della stanza. Io sono Jack, in console con me come sempre c'è Casanova. Oggi partiamo con T42 Fit Sharp,

0: stava ancora andando. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. La melodia resta ancora un secondo e noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Sulla 8 Milano Varese per traffico code tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese. Incidente sul tratto milanese della A4, ci sono incolonnamenti tra la barriera di Milano Est e Cormano verso Torino. Ancora sulla A4 Milano Venezia, ma in direzione di Venezia, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est. Andiamo in Liguria sulla 7 Milano Genova, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Livorno verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, dove per lavori troviamo rispettivamente 8 km di coda tra Bressanone e Pipiteno per chi viaggia verso il confine austriaco e 4 km di coda sulla carreggiata opposta verso Modena tra Brennero e Pipiteno.

0: traffico causa incolonnamenti a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima ancora verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, come sempre qui su Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di ottobre 1998.
4: Timeline.
7: Il nostro incontro incomincia dal 10 ottobre 1998. Il magistrato spagnolo Baltasar Garzón incrimina il generale Augusto Pinochet per violazioni dei diritti umani. La polizia britannica pone il dittatore cileno agli arresti domiciliari durante un trattamento medico nel Regno Unito, segnando un momento cruciale nella giustizia internazionale. Il 16 ottobre le autorità britanniche pongono proprio agli arresti domiciliari il generale Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani durante il suo regime tra il 1973 e il 1990. È un momento significativo per l'acquisizione della consapevolezza della responsabilità internazionale sui diritti umani. E questo è Timeline.

11 ottobre 1998. Edith Stein, filosofa di origine ebraica, convertitasi al cattolicesimo e martirizzata ad Auschwitz durante l'Olocausto, viene canonizzata santa da Papa Giovanni Paolo II. La sua vita e la morte tragica simboleggiano la resilienza, la fede e la capacità dello spirito umano di trascendere la persecuzione. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue e arriviamo al 13 ottobre 1998. L'Italia viene ufficialmente ammessa tra gli 11 paesi che dal 1 gennaio 1999 adotteranno la moneta unica europea, l'euro. Un passaggio storico per l'integrazione economica italiana in Europa. Sono mesi importanti per l'evoluzione attuativa dell'Unione Europea. Il 25 ottobre 1998 entra ufficialmente in vigore l'accordo di Schengen nel nostro paese, segnando un'importante tappa nell'integrazione europea. L'accordo garantisce la libera circolazione dei cittadini tra gli stati membri, abolendo i controlli sistematici alle frontiere. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.

18 ottobre 1998. Una catastrofica esplosione di un oleodotto si verifica vicino a Lagos, in Nigeria. Oleodotto di proprietà della Nigerian National Petroleum Corporation. L'incidente devastante ha causato oltre 200 vittime, con un incendio che è bruciato intensamente per 6 giorni consecutivi prima di essere finalmente spento. Questo tragico evento ha evidenziato significative sfide di sicurezza e infrastrutture adeguate nell'industria petrolifera nigeriana. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di tecnologia. Il 19 ottobre 1998 i Rolling Stones diventano la prima band a trasmettere un concerto live su internet, segnando un momento cruciale nella distribuzione musicale digitale. Il 23 ottobre 1998 viene lanciato con successo il modulo Zarya, primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale, avviando ufficialmente un ambizioso progetto di cooperazione scientifica internazionale nello spazio. Il 24 ottobre 1998 la NASA ha lanciato la sonda spaziale Deep Space One come parte del suo programma New Millennium, progettata per testare tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale futura. Gli obiettivi principali della missione includevano l'esplorazione della fascia degli asteroidi e la dimostrazione di innovative tecnologie spaziali come la propulsione ionica, la navigazione autonoma ed avanzati pannelli solari. Questo è Timeline.

0: celebre per il ruolo del ragionier Filini nella saga di Fantozzi. Nato a Napoli il 28 marzo 1928 da padre tedesco e da madre napoletana, il suo vero nome era infatti Luigi Schröder. Dopo aver intrapreso gli studi di giurisprudenza, che abbandona ben presto, si dedica alla radio e all'inizio degli anni 50 comincia una fortunata carriera da attore e doppiatore, con la partecipazione a film di Fellini, Germi, Bevilacqua, Vittorio De Sica, Comencini e Luciano Salce. Schröder è noto ai più grazie al personaggio della ragionier Filini nei film dedicati ai personaggi di Ugo Fantozzi, Gian Domenico Fracchia, a fianco di Paolo Villaggio, creando con il comico genovese un sodalizio artistico che porterà 14 film di successo e segnando un'indelebile traccia nella comicità italiana. Celeberrimo l'episodio della partita di tennis nel mezzo di una nebbia fittissima, una delle tante magie della comicità fantozziana. E questo è Timeline.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
1: Ah! Oh! E allora?
2: Un momento. Pronti?
1: Ready.
2: 15-0.
1: Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua. Qua.
2: Ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti?
1: Pronti! Batti!
3: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza!

0: Il mese di ottobre 1998 fu straordinario per le uscite cinematografiche che si distribuiscono lungo tutto il mese. Iniziamo dal 2 ottobre con Elizabeth, la pellicola inglese diretta da Shekhar Kapoor ed interpretata magistralmente dall'attrice australiana Kate Blanchett. La trama è una rilettura storico-biografica della figura di Elizabeth, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. Nel 1558 la regina cattolica Mary d'Inghilterra, già in età avanzata, non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elizabeth, figlia di suo padre Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra per presunta cospirazione contro sua sorella, anche se in seguito era stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino. Prima di morire, i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elizabeth per evitare di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elizabeth viene incoronata regina d'Inghilterra. Lo abbiamo riscoperto qui in Timeline.
1: Nata figlia di un re, dichiarata figlia illegittima a 3 anni. Processata per tradimento a 21 anni. Incoronata regina a 25 anni. La sua vera lotta era appena cominciata. Elizabeth.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Esploriamo ancora il mondo del cinema con un film dalla risonanza imponente, Salvate il soldato Ryan, uscito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 1998, diretto da Steven Spielberg, che per questo suo lavoro ottenne il suo secondo premio Oscar, con un cast stellare: Tom Hanks nei panni di John Miller, Matt Damon, James Francis Ryan o ancora Vin Diesel, il soldato Adrian Caparzo. Per citare soltanto alcuni esempi, il film è ispirato alla vera storia dei fratelli Neiland, quattro fratelli statunitensi di origine irlandese della città di Tonawanda, che prestarono tutti servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Di essi sopravvissero in due, ma all'epoca si credette che solo uno fosse stato risparmiato dalla guerra, Frederick Fritz Neiland. Dopo la notizia della morte dei suoi tre fratelli, Fritz viene fatto ritornare negli Stati Uniti e solo dopo apprese che il fratello Edward, disperso e presunto morto, era invece prigioniero di guerra in un campo giapponese in Birmania. Siamo in Normandia, nel 1998, un ottantenne statunitense arriva in Francia per visitare una tomba di un cimitero americano. Di fronte ad essa, dopo un breve mancamento, ha un flashback che lo riporta a più di 50 anni prima, nel giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, il D-Day del 6 giugno 1944. Quel giorno John Miller, capitano della compagnia C del secondo battaglione Ranger, partecipa al sanguinoso assalto anfibio di Omaha Beach, nella Normandia occupata dai tedeschi, sopravvivendo al terribile mitragliamento e bombardamento tedesco delle spiagge con parte dei suoi uomini che, una volta sbarcati, guida nell'espugnazione di un bunker e di alcune trincee.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo
1: che
2: vivamente
1: tengo...
2: addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
3: Riguardo le circostanze.
1: Rende questa perdita tremenda.
2: L'ufficiale comandante di Robert
4: ha reso un servizio eroico al suo paese.
3: Era un valoroso
5: un amico devoto.
1: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in grado.
2: Quelli di noi. Che...
6: accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
2: Lascerà nel
4: il più
2: ricordo.
4: Profondo cordoglio.
7: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
1: Sì.
7: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
1: Sean Ryan.
7: Questo a Utah.
1: Peter Ryan.
7: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
1: Daniel Ryan.
7: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
1: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
8: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
9: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Il 16 ottobre 1998 escono contemporaneamente tre film: Gallo Cedrone, Radio Freccia e L'uomo che sussurrava i cavalli. Iniziamo dal primo, la commedia Gallo Cedrone, commedia diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un volontario romano della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici di un paese nordafricano. L'avvenimento diviene un caso nazionale, mobilitando la politica e i media. Dalle interviste e i ricordi delle persone a lui vicine, in una sequenza d'episodi tra il comico e il grottesco, emerge il quadro di un individuo immaturo, avventato ma anche molesto. In strada, ad esempio, rivolge alle passanti avance al limite del ridicolo. L'altro film uscito il 16 ottobre 1998 è Radio Freccia, diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi nel ruolo di Ivan Benassi, detto Freccia, Serena Grandi, sua madre, e Adolfo, interpretato da Francesco Guccini. È uno spaccato della storia italiana della metà degli anni 70, anno della nascita del fenomeno epico delle radio libere, fino all'inizio del decennio 1990. Nell'estate del 1993 lo speaker radiofonico Bruno Iori, Luciano Federico, spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiude per sempre i battenti. Ha così inizio un lungo racconto il cui il DJ ripercorre gli eventi che hanno portato alla fondazione di Radio Raptus, come si chiamava in origine l'emittente, e tutti i personaggi coinvolti. Siamo nel 1975, in una cittadina del Reggiano vive il giovane Bruno, al quale da sempre appassionato di musica arriva la bella idea di fondare una sua radio libera. L'emittente riscuote un grande successo anche grazie all'aiuto dei suoi amici, il timido Iena, Alessio Modica, il capellone Tito, Enrico Salimbeni, l'egocentrico Boris, che è Roberto Zibetti, e inoltre il tossico dipendente Freccia, interpretato da Stefano Accorsi. Mentre Radio Raptus è sempre più apprezzata e seguita dal pubblico, la vita di Bruno e dei suoi amici è segnata da eventi tragici. Iena deve affrontare un doppio tradimento, Tito scopre un'orrenda verità sul padre e Freccia muore a causa di un'overdose di eroina. Tra drammi e risate nel bar di Adolfo, interpretato magistralmente da Francesco Guccini, il tempo scorre nella piccola città, ma Radio Freccia, ora si chiama così in ricordo dell'amico scomparso, ormai non è più quella di una volta.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sei la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno.
1: Esce. Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.
3: Facciamo finta di essere in uno di quei film in cui a un certo punto si va a vedere come sono messi tutti i personaggi. Uno di questi era Ivan Benassi, detto Freccia.
1: Freccia!
4: Sì, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Raptus.
5: Fondato un lenzuolo aperto di Kate Richards e di sinistra.
6: No, perché siete su Radio Raptus. Non so se mi sono capito.
7: Senti, mamma, che non blabetto quasi più.
8: Tre. Bravissimo. Quattro.
3: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
6: Radio Raptus? Che cazzo è Radio Raptus?
9: Adesso mi porti a casa?
6: L'ho beccato per caso.
9: Ho detto portami a casa.
6: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
3: La radio si chiamava Radio Raptus e cominciò a chiamarsi Radio Freccia il giorno in cui lo trovarono in un fosso. Era lì già da un po'.
6: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.

0: Il terzo film in uscita il 16 ottobre è L'uomo che sussurrava i cavalli, pellicola drammatica americana diretta ed interpretata da Robert Redford ed ispirata al romanzo omonimo di Nicholas Evans, con una Scarlett Johansson nel ruolo di Grace McLean in stato di grazia ed un palmarès di nomination e riconoscimenti veramente impressionante. Il film racconta la storia di una ragazzina, Grace McLean, interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson, vittima insieme al suo cavallo di un drammatico incidente. A causa del gravissimo sinistro, la ragazza è costretta a subire l'amputazione di una gamba e il suo amato puro sangue Pilgrim, gravemente ferito, è diventato molto aggressivo e inavvicinabile. L'amica con cui Grace era uscita all'alba per la passeggiata a cavallo, invece, non è riuscita a sopravvivere, anche il suo cavallo è morto. A seguito dell'infausto avvenimento, Grace entra in una profonda depressione. L'esistenza della giovane infatti si è improvvisamente trasformata e Grace ha enormi difficoltà ad accettare non solo la sua nuova vita con le stampelle, ma anche la morte prematura della sua carissima amica. Come se ciò non bastasse, la ragazza deve fare i conti con la grave reazione all'evento traumatico del suo adorato cavallo, che sembra essere irrecuperabile, rischiando addirittura l'abbattimento. Ma a sollevare la giovane duramente provata in questo drammatico momento è la madre Annie, Christine Scott Thomas, che tenacemente si oppone alla proposta di abbattere Pilgrim, vedendo in lui l'unica possibilità di recuperare la propria figlia. Indubbiamente però il cavallo necessita di un trattamento speciale per superare il trauma dell'incidente. Fortunatamente, dopo diverse ricerche su internet, Annie riesce a risalire ad un cowboy dalle doti straordinarie, il sussurratore Tom Booker, interpretato da Robert Redford, in grado di instaurare un profondo feeling con i cavalli, tanto da riuscire incredibilmente a guarirli. La donna capisce subito che l'uomo fa il caso suo, ma una volta rintracciato telefonicamente si scontra con il suo inaspettato rifiuto. Annie, tuttavia, determinata come non mai, non si arrende facilmente alla risposta negativa del cowboy e si presenta davanti alla porta di casa sua nel Montana insieme alla figlia e a Pilgrim. E a questo punto Tom non riuscirà a porre ulteriori resistenze e accetterà la complicata sfida, coinvolgendo nel delicato processo di guarigione anche Grace. E tutto questo è Timeline.
1: Ci sono film indimenticabili e L'uomo che sussurrava ai cavalli lo è.
2: Credi di farcela?
3: Non è una domanda, vero?
1: Diretto da Robert Redford, un inno a quell'amore capace di sconfiggere il dolore.
2: Non mi aspettavo di sentirmi di nuovo così.
1: E di annullare le distanze.
2: Questo è il mio posto, io sono quello che vedi. È questo che vuoi?
3: Sì.
1: Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. L'uomo che sussurrava ai cavalli.

La nostra esplorazione del mese di ottobre 1998 ci porta a dare ora uno sguardo alle classifiche di vendita in ambito musicale. Il 6 ottobre esce Clandestino, il primo album da solista del cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, ex Mano Negra. Il 12 ottobre è la volta del fortunatissimo singolo della cantante norvegese Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Se poi prendiamo in esame la classifica del 17 ottobre 1998 dei singoli e degli album più venduti in Italia, troviamo delle indicazioni importanti. Tra gli album vediamo Gomma Lacca di Franco Battiato, Gli Anni degli 883 o ancora Five di Lenny Kravitz. Tra i singoli I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, assoluti dominatori delle classifiche, Solo una volta o Tutta la vita di Alex Britti, Blu di Zucchero, Goo Goo Dolls con Iris, Viva Forever delle Spice Girls e poi per ballare Xtreme con Love Song, Say It Once, la delicata canzone degli Ultra, Millennium di Robbie Williams, Deeper Underground di Jamiroquai e infine Life di Desiree. E tutto questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre 1998. Vi aspetto al nostro prossimo incontro qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 19 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome, welcome.
1: Anni 2000.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!

0: amori e incantesimi 2 al cinema.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, code a tratti da Milano Nord a Castellanza verso Varese. Ancora sulla 8 per un mezzo in panne, 3 km di coda tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia un incidente causa 10 km di coda tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano. Cogliamo l'occasione per ricordare che lo svincolo di Desenzano è chiuso nelle due direzioni. Sulla carreggiata opposta della 4, quindi verso Venezia, incolonnamenti poi per un altro incidente tra Somma Campagna e il bivio per l'auto Brennero. Andiamo proprio sulla A22 del Brennero. Per traffico intenso ci sono code di mezzi pesanti tra chiusa Valgardena e Brennero in quest'ultima direzione. In direzione Modena invece sono i lavori la causa di 2 km di coda tra Brennero e Vipiteno. Sulla 1 Bologna-Firenze altri 10 km di coda per incidente tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso sulla 11 Firenze-Mare, incolonamenti tra Firenze Ovest e Prato Ovest e poi rallentamenti per un mezzo in panne tra Capannori e Lucca verso Pisa. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica per lavori ci sono code per chi viaggia in direzione di Ancona rispettivamente tra Val di Sangro e Lanciano e poi tra Pescara Sud e Atri Pineto. Infine, a causa di un precedente assalto ad un mezzo portavalori, resta chiuso il tratto Foggia, zona industriale Cerignola Est della Adriatica in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: La stagione cambia nome, amici, le giornate si accorciano, al mattino magari c'è già quella temperatura frizzantina che fa cercare una giacca, ma se entriamo in discoteca, cari miei, la situazione è decisamente diversa, perché gli anni 90 non hanno nessuna intenzione di spegnere le luci, anzi, vedrete che ancora una volta vi faranno sicuramente alzare il volume. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, torna la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Rex Anthony Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley and Melody Makers, Power to Move Ya, 1 Di Lacy Hideaway. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 23 settembre 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte le vostre preferenze c'è stato qualche movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto Ziggy Marley and Melody Makers, che scendono sullo scalino più basso del podio con Power to Move Ya. Ne guadagna uno Rex Anthony, che invece sale alla numero 2 con Capturing Matrix. Confermata con il 67% dei voti la numero 1 di Lacy Hideaway. Dance floor. Parade. I need-

E allora grazie, grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Rogelli, Andrea Platini, ad Andrea Gianella e poi Andrea Riva, Antonio Caminito, David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi. Grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca, a Manuela Farfallina e anche a Marco Carella. Un ringraziamento a Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guanandris e Vincenzo Gemmini. Allora, eccoci qua. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo che questa settimana ci porta dritti al 3 ottobre 1998. Siete pronti? E allora si parte e si comincia naturalmente dalla numero 20. Dance floor. Parade.

della Dance Floor Parade comincia con due nomi che quando si mettono insieme difficilmente lasciano il dance floor a fare tappezzeria. Sto parlando di Molella and Phil J. With the String Let Me Go è targata 1998 e porta con sé anche presenze internazionali niente male, come per esempio gli Event 17. Questa è una produzione che mette insieme house, elettronica e quella voglia tutta anni 90 di prendere ingredienti diversi e farli funzionare nello stesso bicchiere. E noi questo bicchiere lo alziamo per cominciare la nostra scalata.

2019 troviamo un titolo molto semplice, Free. Ma attenzione, perché dietro il nome Back in Pop c'è una produzione italiana firmata da Piera Di Sfrossini in un territorio decisamente house e progressive house. E poi c'è quella parola lì, Free, liberi. Liberi dal lunedì mattina, dalle sveglie, dalle riunioni, dalle corse, dalle cose da fare. Almeno fino a domenica sera. In pista invece si può ancora ballare senza preoccuparsi di niente, grazie a questa numero 19.

0: Can Make It, possiamo farcela. E nel 1998 questo sembra quasi il motto perfetto di una generazione che sta entrando nell'ultimo tratto del decennio con la voglia di sperimentare ancora. Aquarius arriva da Londra e We Can Make It è proprio una produzione del 1998 con diverse versioni destinate chiaramente al popolo dei club. Fuori magari comincia l'autunno, dentro la pista invece qualcuno continua a pensare che sia ancora agosto. Bozza numero 18.
1: Right about now, the funk soul, bro.

Amici, qui si cambia completamente marcia e quello che abbiamo trovato in box numero 17 non è solo un pezzo dance, è una specie di laboratorio musicale travestito da bomba da pista. Infatti alla 17 abbiamo ritrovato Fatboy Slim The Rockefeller Skank. Il pezzo è del 1998, anno in cui raggiunse il numero 6 della UK Singles Chart, ma soprattutto bisogna dire che il pezzo è stato costruito come un gigantesco collage di campionamenti. Tra gli ingredienti ci sono Sliced Tomatoes dei Jazz Brothers, il tema di Big Girl di John Barry e la famosa voce di Lord Finesse. Insomma, prendi un po' di soul, un po' di hip hop, una spruzzata di cinema, ci metti sopra un beat che non sta fermo neanche sotto tortura e ottieni Fatboy Slim, l'inquilino della numero 17.

Ramirez arriva nel 1998 con Looking for Love, ma la canzone non è nata con lei perché è la cover di I Didn't Know I Was Looking for Love di Everything But the Girl. Questa versione di Karen Ramirez è diventata un vero e proprio successo, numero 8 nella UK Singles e addirittura numero 1 nella Dance Club Songs americana. Quindi sì, stiamo cercando l'amore, ma nel

0: parte dell'oceano, insieme a Thalia, Amor alla Mexicana. Cumbia, ritmi messicani, atmosfera latina, trombe, energia e quella capacità tipicamente anni 90 di trasformare una canzone in una cartolina coloratissima. Questo brano fu pubblicato nel 97 come primo singolo dell'album omonimo e porta la firma di Mario Pupparo con la produzione di Emilio Esteban. Avete visto? Improvvisamente ottobre sembra avere molto, molto meno bisogno del cappotto.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Easy DJ. Una frase che, detta in una discoteca del 1998, suona quasi come una professione di fede. I Faithless arrivano qui alla nostra numero 14 con uno dei titoli simbolo della loro carriera, God is a DJ. Pubblicato nel 1998, arrivò fino al numero 6 nel Regno Unito e al numero 1 della Dance Club Play Chart americana. E il bello è che oggi, riascoltandolo, sembra ancora perfettamente in grado di trasformare una sala piena di gente

I'm dreaming. E allora dai, relax, lasciamoci andare per un momento, perché c'è quella parte del 1998 che non ha bisogno di effetti speciali. Basta una notte, una pista illuminata, qualche faccia conosciuta, che ritrovi poi sempre nello stesso posto, e la sensazione che almeno per qualche ora tutto possa succedere. E i 50-50 ci portano proprio lì, in quella zona della notte dove ancora non sai come finirà la serata, ma sai benissimo che non vuoi che finisca. Box numero 13.

siete caldi? E allora adesso tutti in palestra. No, no, aspettate, non è una battuta, o meglio, è Bob Sinclair. Gin Tonic arriva nel 1998 e compare nell'album Paradise, pubblicato proprio quell'anno. La traccia è una delle prime grandi dichiarazioni del progetto Bob Sinclair e nasce dalla collaborazione con Trouba Bancalter, il futuro Daft Punk.

classifica di oggi dedicata al 3 ottobre 1998 e l'abbiamo aperta con Molen & PJ in box numero 20 With The String Let Me Go. 19 Bacon Popper Free, mentre Aquarius con We Can Make It occupava la posizione numero 18. Alla 17 Fatboy Slim, Rockefeller Skank. 16 per Carl Ramirez, Looking For Love. In box numero 15 c'era Thalia, Amor Alla Mexicana, seguita alla 14 da God Is A DJ per Faithless. 13 50-50 Tonight and Dreaming, box numero 12 per Bob Sinclair e la sua Gin Tonic. Alla 11 abbiamo ritrovato Gigi D'Agostino con Elisir e qui abbiamo fatto una cosa molto semplice, lasciando parlare il suono, perché Gigi è uno di quegli artisti capaci di prendere una pista, abbassare per un attimo la luce, creare un'atmosfera quasi sospesa e poi ricordarti che sì, siamo pur sempre in discoteca. Questo è il nostro giro di boa del 3 ottobre 1998. 20 canzoni, 60 minuti e siamo appena entrati nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Amici, da qui in avanti si fa

pezzo dice già tutto. On the top of the world. Siamo in cima al mondo? No, non ancora, ma siamo al numero 10. E per un sabato di ottobre direi che questo può anche bastare. I Diva Surprise, con la voce di Georgia Jones, ci regalano una di quelle produzioni che sembrano nate apposta per illuminare la pista. Sintetizzatori, ritmica dance, atmosfera internazionale, quel sano ottimismo da fine anni 90 che ti fa pensare che tutto sommato qualcosa di buono possa sempre succedere. E infatti...

divertimento del DJ. Signori, da qui in avanti si balla. Niente cartoline con il tramonto, qui immaginiamo una pista quasi buia, una strobo intermittente, qualche fascio di luce che attraversa il fumo e il pubblico che si muove compatto. Il 1998 aveva anche questo volto. Il più notturno, più ipnotico, meno interessato a raccontarti una storia e molto più interessato a farti perdere il conto delle ore.

Questa è una di quelle storie che sicuramente meritano una precisazione. King of My Castle, la nostra numero 8, è un progetto del produttore americano Chris Brand alias Wamdu Project, con la voce di Gail Edison. La prima versione del brano risale al 97 ed era decisamente più da un tempo. La grande esplosione internazionale sarebbe arrivata con il remix di Roy Malone alias Mauro Ferrucci, insomma quella

io ancora una volta. Luci più fredde, sintetizzatore che sale e quella voce che sembra arrivare da molto lontano, dalla posizione numero 7. Sasha featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Pubblicato nell'estate del 1998, questo brano arrivò fino al numero 2 nel Regno Unito e al numero 9 in Italia. Il titolo è perfetto, Mysterious Times, perché certe notti del 1998 avevano proprio qualcosa di misterioso. Non sapevi chi avresti incontrato, non sapevi quando saresti tornato a casa e soprattutto non sapevi quante volte il DJ avrebbe ancora rimesso quel disco.

ci spostiamo ancora più in alto. El Niño, un titolo che evoca il vento, il clima, qualcosa che arriva da lontano e cambia le condizioni dell'ambiente. E guarda caso, siamo alla numero 6, proprio quel punto della classifica in cui la pressione aumenta. Agnelli e Nelson arrivano dalla scena trans britannica e questo è il momento in cui il nostro viaggio comincia a lasciare definitivamente la semplice pista da ballo per entrare nel territorio delle mani alzate, delle luci nel cielo e dei grandi spazi sonori. È ottobre, ma qualcuno evidentemente non ha ancora ricevuto la comunicazione che l'estate è finita.

qui in box numero 5 cambiamo pelle completamente. Gesto Funk, Special Love. E quando arrivano loro, il dance floor acquista subito un'anima più calda, più funky, più soul. Il brano è cantato da Jocelyn Brown, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni ed è contenuto nell'album Universal Mother del 1998. Questo brano venne poi affidato a diversi remix, tra cui quelli di Steve Silcarly, Joy Negro e Jazz and Groove. Questa è una di quelle produzioni che ti ricordano una cosa importante. La dance degli anni 90 non era soltanto cassa dritta, era anche groove, era soul, era voce, era musicisti che entravano nel club portandosi dietro un pezzo di storia della black music, e i Gesto Funk questa cosa la sapevano fare.

Fermi tutti, perché al numero 4 troviamo una canzone che non ha assolutamente intenzione di chiedere il permesso. Venga Boys, Up and Down, su e giù, su e giù. E già il titolo potrebbe essere sufficiente per spiegare una coreografia. Il brano, prodotto dai due olandesi Danske del Mundo, fu pubblicato nel 98, diventando uno dei grandi simboli della Eurodance più festaiola di quel periodo. La stessa storia ufficiale dei Venga Boys racconta l'obiettivo dichiarato: portare quel suono Euro House alla conquista dell'Europa. E infatti eccoli qui, al numero 4, ancora su, ancora giù, ancora una volta. Ma attenzione, perché proprio qui la nostra classifica

Se numero 7 la pista esplodeva insieme a Zash con Mysterious Times, 6 per Agnelian Nelson e Nino, seguito alla 5 da Gest of Funk con Special Love. E adesso siamo arrivati al confine occidentale, la guida per attraversarlo sono i Venga Boys, perché se c'è una cosa che Up and Down sa fare bene è prendere per

0: puntato su di voi, perché da qui in poi sarete i veri protagonisti di questa Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È il 3 ottobre, amici, ancora tre carte da giocare, tre canzoni, tre modi completamente diversi di intendere la dance del 1998. E allora andiamo a prenderci il podio, iniziamo con lo scalino più basso, occupato da David Morales, Needing You.
1: Number 3.

0: Amici, siamo sul podio e il podio di oggi si apre con un pezzo che sicuramente non ha bisogno di effetti speciali. Basta quella progressione, quel giro che arriva, cresce, si apre, quando parte capisci immediatamente che sei in una pista degli anni 90. David Morales aveva costruito un ED New come un progetto house, inizialmente quasi per gioco, sperimentando con diversi campionamenti. Poi quel disco è uscito dai circuiti dei DJ ed è diventato un'autentica presenza internazionale. E i numeri raccontano bene la sua forza. Nel Regno Unito arrivò alla numero 8 della classifica generale, la UK Singles, mentre nella Dance Singles Chart arrivò addirittura al numero 1. Il 3 ottobre 1998 era ancora lì, alla numero 7 della classifica generale. Insomma, David Morales sta chiedendo una cosa molto precisa: che la pista continui a muoversi. Questa era la nostra numero 3. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché la vostra preferita del podio potrebbe diventare una delle protagoniste della Super Parade di fine anno. E adesso i taccuini segreti sono aperti, le penne fanno click, qualcuno prende appunti, qualcuno osserva il podio con attenzione e nella testa stanno già comparendo le stelline, perché qui, signori miei, si assegnano promozioni. Saliamo subito sullo scalino di mezzo, insieme a Storm.
1: Number 2.

La numero 2 di oggi cambia completamente paesaggio. Se Morales ci aveva portati in una house elegante, calda, avvolgente, Storm arriva come una lama di luce nella notte. Un titolo che non potrebbe essere più semplice. Storm, tempesta, e il suono è esattamente quello che promette. Trance, tensione, progressione, una sensazione di movimento continuo. Ma dietro a Storm c'è anche un piccolo gioco di identità della scena elettronica tedesca. Il progetto era legato a Mark Spum e Jamel Marr, cioè due nomi importantissimi della cultura techno-trance europea. Non è quindi una tempesta meteorologica, è più una tempesta da dance floor, quella che parte magari con poche persone sparse qua e là e dopo qualche minuto ti ritrovi a guardare la pista e pensare: oh, ma questi da dove sono usciti fuori? Ottobre 1998. Le temperature scendono, i BPM chiaramente no. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. David Morales, Made in You. 2. Storm. E siamo arrivati in vetta. A chiudere questa Dance Floor Parade troviamo una canzone che sembra quasi volerci ricordare che alla fine, dietro sintetizzatore, casse dritte, luci e club, c'è sempre la stessa cosa. Una canzone d'amore. Extreme Love Song. Number 1.

Dietro Xtreme c'è Agostino Carollo, autore, produttore, musicista di questo progetto, mentre la voce è quella di Susie B. Il singolo esce nel 1998 per EMI Music Italy in diverse versioni, radio edit, disco mix, party mix, perché evidentemente una sola versione non è

0: italiana di fine anni 90. Melodia immediata, voce riconoscibile, ritornello facile da ricordare e quella miscela di romanticismo e pista da ballo che il periodo sapeva trasformare in un'arma micidiale. Infatti il pezzo continuerà a viaggiare anche fuori dall'Italia. Pensate che in Austria arrivò fino alla posizione numero 4. Ma oggi non ci interessa andare troppo lontano. Oggi siamo qui, 3 ottobre 1998, e la vetta della Dance Floor Parade è tutta quanta italiana con Extreme Love Song. Questa la numero 1. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, David Morales, Need New. 2, Storm. 1, Extreme Love Song. Questo è il podio di oggi, targato 3 ottobre 1998. Adesso hackeratelo, fatelo vostro e soprattutto scegliete la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché la Dance Floor Parade non è solo una classifica da ascoltare, è una classifica da vivere, da ricordare e naturalmente da votare. E pensare che siamo appena entrati in ottobre, fuori le giornate si accorciano, le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi. Ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio ufficiale degli anni 90, ma la macchina del tempo, quella, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ciao, ne!
1: Dance floor. Parade!
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome.

0: floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1993.

0: Floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

Ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. Radio Dance Floor. Let's go! Daniel's Jack presents Retape Mixtape. Y'all ready for this?

Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo.